0: Santità, con profonda gioia e sincera gratitudine, le porgiamo il nostro più cordiale benvenuto alla Porzioncola.
1: We welcome you to the Porzioncola, the small and sacred area which Saint Francis loved and which he chose to leave to his brothers
0: del carisma francescano. A nome della provincia serafica di San Francesco di Assisi, dei frati minori di Umbria e Sardegna, custode di questo santuario tanto caro al poverello, e a nome di tutte le famiglie francescane le esprimo l'onore e la commozione di accoglierla in questa terra benedetta, dove il Vangelo continua a risuonare nella semplicità, nella fraternità e nella pace.
1: And in peace.
0: La sua presenza in mezzo a noi acquista oggi un significato particolarmente intenso
1: in questo anno dedicato
0: al centenario del transito di San Francesco.
1: Migliaia di giovani provenienti da tutta Europa
0: si sono raccolti attorno alla Porziuncola per condividere un cammino di fede, speranza e fraternità. Giovani che si sono lasciati provocare da testimoni su temi quali la pace, la marginalità, l'identità, la missione, l'economia, la bellezza, cercando vie per mettersi in gioco e non restare spettatori passivi. Hanno riscoperto in San Francesco un maestro sempre attuale, capace ancora di parlare al cuore delle nuove generazioni e di indicare vie di riconciliazione, di custodia del creato e di autentica fraternità universale. Santità, qui alla Porziuncola, San Francesco comprese la sua vocazione.
1: Here at the Porziuncola, Saint Francis understood his vocation. Here he welcomed the first brothers.
0: Consacrò la sua vita al Signore. Qui fiorì l'indulgenza del perdono di Assisi, segno della misericordia senza confini di Dio. Oggi questa stessa grazia continua ad attirare pellegrini da ogni parte del mondo. Qui, il 3 ottobre del 1226, Francesco accolse cantando nudo sulla nuda terra sorella morte. La ringraziamo per aver accolto il nostro invito e aver voluto incontrare questi giovani, i quali ora le rivolgeranno alcune domande per trovare nel suo ministero incoraggiamento e sostegno, così da diventare testimoni credibili di quel Vangelo che un tempo affascinò Francesco.
1: So long ago fascinated St. Francis.

0: Santo Padre, dobro jutro. Mi chiamo Carolina, vengo dalla Croazia, dalla parrocchia e basilica di San Antonio di Padua in Zagabria.
1: Holy Father, my name is Carolina.
0: Santo Padre.
1: I come from Zagreb in Croatia.
0: Siamo cresciuti nelle parrocchie francescane.
1: Holy Father, we have grown up in Franciscan parishes.

0: Allora, concludiamo questa prima parte
1: we concluded this third part
0: la
1: asking
0: di Dio, la
1: for the grace
0: del Signore,
1: of the Lord and the blessing.
0: Ognuno e a tutti noi. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.

0: sia con voi. Fratelli e sorelle, pellegrini da tutta Europa in questa terra, da cui risuona l'invito alla pace, celebriamo insieme il mistero della trasfigurazione.
1: Brothers and sisters, pilgrims from all over Europe, in this land from which the invitation to peace resounds, let us celebrate together the mystery of the transfiguration and contemplate the light of divine life.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Pray, brethren, and that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father.
0: Santifica queste offerte, Padre, per il mistero della gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito, e cancella i nostri peccati.
1: Sanctify, O Lord, we pray, these offerings here made to celebrate the glorious transfiguration of your only begotten Son, and by his radiant splendor cleanse us from the stains of sin, through Christ our Lord. Amen.
0: In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo,

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il mio fratello Felice, vescovo di questa Chiesa di Assisi, Nocera, Umbra, Gualdo Tadino, e me indegno tuo servo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redente. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, e concede anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati
1: alla cena the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb.

0: And the Holy Father will now lead us with the concluding prayer, prayer after communion.
1: Preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasformi, o Padre, a immagine di Cristo.
0: May the heavenly nourishment we have received, O Lord, we pray, transform us into the likeness of your Son.

Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.